you get da da da you get yeah my way you get sorry nante esunya mi you get da da da da da da yeah my way you get